0: fanno.
1: Certo.
0: Poi abbiamo, sono nel North East Elmo.
1: Siamo nel North East Side.
0: Ah, 5,000.
1: Siamo.